0: AM 1490, Radio del Oeste.
1: Champa turbana pa'l mundo. O champenato. Prima.